0: more more mai.
1: Vaca more more mai.
0: E tau tuia nuku tuta.
1: Tau tuia nuku tuta.
0: Awa nege di fili mai.
1: Awa nege di fili mai.
0: Kopi hukia paka sepe sepe.
1: Kopi hukia paka sepe sepe.
0: Kākua pihia.
1: Kākua pihia.
0: Kākua loto.